amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Cla, cla, cla, cla.

0: Sono le 3.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

Per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sono le 7.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia, ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica, oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 17 maggio. Ariete, oggi c'è una bella luna che vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi i rapporti sociali e familiari, anche l'amore emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, vi sentirete a vostro agio fra le pareti domestiche. L'amore però fatica a darvi ciò che desiderate. Gemelli, luna e venere nel vostro segno, sarà una giornata interessante per l'amore e i rapporti personali in genere. Non stancatevi troppo perché avete la tendenza ad abusare delle vostre energie. Cancro, non sarete di ottimo umore, preferirete starvene un po' da soli invece di essere costretti ad intavolare conversazioni tutto sommato inutili. Non esitate a lasciarvi andare a qualche peccato di gola. Leone, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Vergine, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili, con la luna romantica e Venere passionale. Il buon umore vi accompagnerà sempre. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine, dovete farlo. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Sagittario, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore però non è certo esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati su alcune cose che non tornano. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Ideale.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica 17 maggio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne restano però contenute attorno ai 20-22 gradi in diverse zone a causa di una ventilazione ancora moderata a tratti tesa questa volta dai quadranti settentrionali. Interesserà sia la fascia adriatica sia il versante ionico. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Sono le 7:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica 17 maggio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne restano però contenute attorno ai 20-22 gradi in diverse zone a causa di una ventilazione ancora moderata a tratti tesa questa volta dai quadranti settentrionali. Interesserà sia la fascia adriatica sia il versante ionico. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: so.
1: Radio Idea.
2: Dico.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Mastrangelo, medico con specializzazioni in ematologia, oncologia, farmacologia clinica e oftalmologia. Il dottor Mastrangelo vanta un'esperienza internazionale presso istituti come il Johns Hopkins di Baltimora e il Ludwig Institute for Cancer Research. Ricercatore con oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, è un autore che non ha mai avuto timore di percorrere strade poco battute dalla narrativa ufficiale. Siamo qui per parlare della sua ultima fatica editoriale, Il cervello in fiamme, come i vaccini provocano l'autismo, un testo che sfida apertamente quello che lui definisce il costrutto pandemico. Prendendo spunto dal libro dell'ex ministro Speranza, il dottore mette in discussione la gestione del Covid-19 sotto il profilo della metodologia scientifica, denunciando quella che definisce un'informazione monolitica e dogmatica. Benvenuto, dottor Mastrangelo.
3: Grazie, buongiorno.
2: Dottore, partiamo dal titolo della sua nuova pubblicazione, che pone l'accento su un tema delicatissimo, il legame tra pratiche vaccinali e autismo. Lei parla di cervelli in fiamme. Può spiegarci, dal suo punto di vista di ricercatore, quali sono le evidenze scientifiche che l'hanno spinta a denunciare quello che lei definisce un sistema corrotto e quali sono i punti critici che la medicina istituzionale si rifiuta di analizzare?
3: Allora, io ho cercato di rendere al meglio il processo patologico che si innesca per effetto dell'alluminio, che viene usato come adiuvante vaccinale, o dell'azione dei virus vivi, seppur attenuati, che vengono usati per produrre alcuni tipi di vaccino. Allora, l'adiuvante alluminio, come indica la definizione di adiuvante, è una sostanza, molecola o antigene che stimola la risposta immunitaria. E già potremmo chiederci qui perché è necessario stimolare la risposta immunitaria. Non si parte dall'idea che la sostanza iniettata o l'antigene iniettato sia da solo sufficiente a stimolare il sistema immunitario? Questo è un punto cruciale per comprendere la natura del problema. Oggi, invece di usare virus o batteri interi per fabbricare i vaccini, si usano porzioni o frammenti di essi. Ma i frammenti o le porzioni che usiamo non sono sufficientemente immunogeni, ossia non stimolano a sufficienza il sistema immunitario. Il principio è semplice: un bersaglio grosso, ossia il virus o il batterio interi, non sono visibili come il bersaglio piccolo, ossia il frammento. Quindi non sono visibili, diciamo così, al sistema immunitario. Quindi, se usiamo un bersaglio piccolo, dobbiamo aggiungere qualcosa che funga da stimolo ulteriore per il sistema immunitario. L'alluminio, nelle diverse forme molecolari, è quel qualcosa. Ma l'alluminio è tossico sia per il sistema immunitario che per il sistema nervoso. Sulla tossicità dell'alluminio per l'uomo esistono monografie di centinaia di pagine. L'alluminio contenuto nei vaccini va ad annidarsi in diversi siti corporei, incluso il cervello, dove produce infiammazione, di qui appunto l'idea del cervello in fiamme, no? Infiammazione cronica cerebrale indotta dai vaccini iniettati ai neonati che hanno un sistema nervoso ancora in via di sviluppo produce alterazioni infiammatorie, autoimmunitarie e degenerative che conducono all'autismo. Invece, per quanto riguarda i vaccini preparati con i virus vivi attenuati, in un articolo pubblicato su Science nel 1977, Jonas Salk, che è stato l'inventore del primo vaccino contro la poliomielite, scriveva questo: i vaccini con virus vivi contro l'influenza della poliomielite paralitica possono in ciascun caso produrre la malattia che dovrebbero prevenire. I vaccini vivi contro il morbillo e la parotite possono invece dare encefalite. Entrambi questi problemi sono dovuti all'inerente difficoltà nel controllare i virus vivi in vivo. Contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, l'odierna evidenza, dice sempre Salk, suggerisce che i vaccini con virus vivi non possono essere somministrati senza il rischio di indurre paralisi. Chiaramente lui si riferiva ai vaccini con virus vivi della poliomielite. Il vaccino MPR, un altro di quelli imputati nella genesi dell'autismo, contiene virus del morbillo, della parotite che secondo Salk possono provocare encefalomielite, ossia infiammazione del sistema nervoso centrale, esattamente come fa l'alluminio contenuto nei vaccini cosiddetti acellulari. Pertanto il programma vaccinale odierno, con il programma vaccinale odierno, il cervello dei nostri neonati viene sottoposto ad una potente stimolazione immunitaria con conseguente infiammazione cronica per tutto il primo anno di vita con i vaccini contenenti alluminio e a partire dalla fine del primo anno di vita con il vaccino MPR che può provocare encefalomielite. Tra l'altro, la rosolia contratta in gravidanza, cioè la rosolia congenita, è considerata una causa ambientale nota che può aumentare il rischio di disturbi dello spettro autistico nel feto. Dunque, il cervello in fiamme non è altro che la rappresentazione simbolica di quello che i vaccini possono provocare nel cervello di alcuni, fortunatamente non tutti, i bambini predisposti.
2: La sua produzione letteraria è coerente e coraggiosa, da Vaccinopoli a Nessuna Speranza. In quest'ultimo lavoro, Il cervello in fiamme, però sembra esserci una nota di urgenza maggiore. Come si è evoluta la sua analisi negli anni e cosa differenzia questa nuova denuncia rispetto ai suoi lavori precedenti? C'è un elemento tecnico o una nuova scoperta che rende il quadro attuale ancora più allarmante?
3: L'urgenza io direi che deriva dallo spettacolo horror al quale abbiamo dovuto assistere inermi e impotenti durante quella che è stata chiamata la pandemia, che potremmo chiamare anche meglio pandemenza. Un'intera civiltà allo sfascio, priva di valori, che è stata sottoposta a una dittatura sanitaria che aveva il solo scopo di dimostrare che con la paura della malattia infettiva chi governa può fare ciò che vuole, senza un freno, senza una censura, senza un confronto, un dibattito e soprattutto senza nessuna logica e in deroga a quelli che sono i principi fondanti di una democrazia che si possa definire tale. In deroga, abbiamo detto, anche a principi basilari di scienza, dovremmo dire ai principi basilari di scienza e di deontologia medica. Quindi certo, a grandi linee questo è quello che rende il quadro odierno così allarmante.
2: Oltre alla critica, lei propone spesso soluzioni basate sulla biochimica come l'uso della vitamina C ad alte dosi. In un contesto dove il farmaco sintetico è la norma, perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, fa così paura al sistema ECMA e quale ruolo potrebbe giocare nella prevenzione o nel trattamento detto dei danni che lei descrive nei suoi libri?
3: Allora, prima di tutto perché il mammifero di Homo sapiens è una delle rarissime specie di mammifero che non produce vitamina C o acido ascorbico, che dir si voglia, per proprio conto. Questo a causa della mancanza di un enzima, dell'ultimo enzima che è la glucono-lattonossidasi, nella trasformazione del glucosio in acido ascorbico. Poi perché la carenza di vitamina C, anche detta ipoascorbemia, legata a questo difetto congenito della mancanza di questo enzima, è responsabile, secondo gli esperti, di quasi tutte le malattie che affliggono l'uomo, gli umani. Poi perché la vitamina C è in grado, se usata nel modo giusto, sia in megadosi, di curare la maggior parte delle malattie che affliggono il genere umano, perché un chilogrammo di vitamina C costa soltanto una ventina di euro, e poi perché la vitamina C come prodotto naturale non è brevettabile e come tale non può essere sfruttata per scopi commerciali. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, però diciamo, per stare nei tempi, diciamo questo che mi sembra già abbastanza.
2: Certo. Il suo nuovo libro, Il cervello in fiamme, sta già facendo discutere molto online. Che tipo di confronto si aspetta dal pubblico e dove è possibile seguirla per approfondire i contenuti e partecipare al dibattito?
3: Allora, io direi che quando ci sono forti interessi economici in ballo, come è accaduto nella recentissima campagna vaccinale sperimentale, nella quale è stata vaccinata una grossa fetta della popolazione mondiale con un vaccino che non è un vaccino, i cui effetti stiamo ancora vedendo nella popolazione, quindi possiamo aspettarci di tutto. Il confronto, anzi la mancanza di qualsiasi confronto, è proprio l'aspetto più importante che ha ispirato il mio libro intitolato Nessuna Speranza. E la totale assenza di confronto, perfino nelle aule di tribunale tra esperti e sedicenti tali, è quello che mi ha ispirato e spinto a scrivere Il cervello in fiamme. Sull'autismo si deve sapere che c'è il muro più duro futuro indistruttibile di un sistema corrotto che non ne vuole sapere di guardare in faccia la realtà, perché purtroppo anche l'autismo, come spiego poi in dettaglio nei capitoli finali del libro, è diventato un business di dimensioni cosmiche. E dunque ammettere che i vaccini sono nella maggior parte dei casi implicati significherebbe far crollare un intero mondo mosso da interessi economici inimmaginabili, che partono dal sistema corrotto dei produttori di vaccini, quindi Big Pharma, ma si ramificano e si estendono come un cancro non più controllabile a tutta la cosiddetta società civile. Una volta forse era civile, adesso credo non più, mi pare non più.
2: Grazie al dottor Mastrangelo per aver condiviso con noi il suo punto di vista su temi complessi e spesso al centro del dibattito pubblico. Il confronto, quando è basato su argomentazioni e rispetto reciproco, resta uno degli strumenti più importanti per comprendere la realtà.
3: Bene, saluto tutti, ricordando appunto che nel libro di Peter Goetsche intitolato Medicine letali e crimine organizzato, nel quale lui paragona le grandi aziende farmaceutiche a delle organizzazioni criminali, nell'introduzione fatta da un noto scienziato, direttore editore capo del British Medical Journal, si legge: egli, cioè Peter Goetsche, mostra fino a che punto si siano spinte le aziende nella campagna acquisti di medici, campagna acquisti, sottolineo, di medici, professori universitari, riviste mediche, associazioni di professionisti e di utenti, interi dipartimenti universitari, giornalisti, membri degli enti regolatori e politici. Questo è il modo di procedere della criminalità organizzata. Peter Goetsche.
2: Invitiamo i nostri ascoltatori a riflettere e, come dice spesso il dottor Mastrangelo, a farsi le domande giuste. Continuate a seguirci su Idea News per interviste, approfondimenti e nuovi punti di vista sui temi dell'attualità.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia, ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica, oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 17 maggio. Ariete, oggi c'è una bella luna che vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi i rapporti sociali e familiari, anche l'amore emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, vi sentirete a vostro agio fra le pareti domestiche. L'amore però fatica a darvi ciò che desiderate. Gemelli, luna e Venere nel vostro segno, sarà una giornata interessante per l'amore e i rapporti personali in genere. Non stancatevi troppo perché avete la tendenza ad abusare delle vostre energie. Cancro, non sarete di ottimo umore, preferirete starvene un po' da soli invece di essere costretti ad intavolare conversazioni tutto sommato inutili. Non esitate a lasciarvi andare a qualche peccato di gola. Leone, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Vergine, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili, con la luna romantica e Venere passionale. Il buon umore vi accompagnerà sempre. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine, dovete farlo. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Sagittario, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore però non è certo esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati su alcune cose che non tornano. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 17 maggio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne restano però contenute attorno ai 20-22 gradi in diverse zone a causa di una ventilazione ancora moderata a tratti tesa questa volta dai quadranti settentrionali. Interesserà sia la fascia adriatica sia il versante ionico. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.
12: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno...

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica 17 maggio sulla Puglia con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature diurne restano però contenute attorno ai 20-22 gradi in diverse zone a causa di una ventilazione ancora moderata a tratti tesa questa volta dai quadranti settentrionali. Interesserà sia la fascia adriatica sia il versante ionico. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporane tregua dalle perturbazioni e la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Puglia questa domenica ed anche nell'avvio della nuova settimana la situazione meteo sarà buona e tranquilla. Tempo lunedì stabile, asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, le temperature diurne saranno in aumento, prossime ai 23-24 gradi in diverse province grazie all'attenuazione progressiva della ventilazione da nord. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 17 maggio. Ariete, oggi c'è una bella luna che vi permette di vivere una giornata piacevole. Sono bellissimi i rapporti sociali e familiari, anche l'amore emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni. Vi sentirete a vostro agio fra le pareti domestiche. L'amore però fatica a darvi ciò che desiderate. Gemelli, luna e Venere nel vostro segno, sarà una giornata interessante per l'amore e i rapporti personali in genere. Non stancatevi troppo, perché avete la tendenza ad abusare delle vostre energie. Cancro, non sarete di ottimo umore, preferirete starvene un po' da soli invece di essere costretti ad intavolare conversazioni tutto sommato inutili. Non esitate a lasciarvi andare a qualche peccato di gola. Leone, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare, potete fare una sorpresa al partner. Vergine, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili, con la luna romantica e Venere passionale. Il buon umore vi accompagnerà sempre. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine, dovete farlo. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Sagittario, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore però non è certo esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati su alcune cose che non tornano. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Luce Verde, Puglia.
3: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo renetrico dalle perturbazioni e la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Puglia questa domenica ed anche nell'avvio della nuova settimana la situazione meteo sarà buona e tranquilla. Tempo lunedì stabile, asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua. Le temperature diurne saranno in aumento, prossime ai 23-24 gradi in diverse province grazie all'attenuazione progressiva della ventilazione da nord. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista realizzata in esclusiva per Idea News da Massimo Raciti a Caparezza.
2: Benvenuto Caparezza.
3: Grazie, grazie mille.
2: Tornando ad Orbit Orbit,
4: anche questo, come tutti gli altri tuoi lavori, è carico di messaggi densi, di parecchi contenuti molto interessanti e profondi. Ma qual è tra tutti il messaggio a cui tieni di più e che vorresti che arrivasse forte al pubblico?
3: Beh, mi leggo a quello che ho appena detto per affrontare quella che è la chiusura dell'album, non a caso. Cioè, l'album si chiude con un pezzo intitolato Perlificat, che è un invito a perlificare, nel senso a creare, a non far rimanere le proprie idee nella testa, a non trascurarle, ma a dare voce a queste idee perché possano esprimersi attraverso un'opera, di qualsiasi natura essa sia. Quindi è un invito alla creazione e in fondo anche al cambiamento, perché l'idea di qualcosa che non c'è potrebbe essere salvifica per un territorio che consideriamo stagnante, perché l'idea di solito ha in sé come qualità prima la novità, un'idea nuova, un qualcosa che prima non c'era, e questo qualcosa che prima non c'era potrebbe smuovere le acque e magari contribuire a quell'evoluzione che tanto ci manca. Io poi penso che le idee che abbiamo in testa, una volta che ci hanno affascinato al punto tale da convincerci a dare loro corpo, debbano in qualche modo essere concluse, devono essere portate alla conclusione, anche quando magari non ci crediamo più o qualcosa ci accende il dubbio. Io sono così, devo portare al traguardo quello che ho nella testa per potermene quantomeno anche disfare, ma intanto prima devo fare. Nel mio computer è vero, ci sono un sacco di canzoni a livello embrionale, ma ci sono anche tanti pezzi che, pur non piacendomi, ho cercato di finirli per avere la prova del 9. Ecco, e veramente non mi piace questo pezzo perché... E anche perché secondo me tenere tutto in sospeso alimenta la parte negativa, la parte della sindrome dell'impostore che normalmente una persona che crea ha.
4: Esatto. Succede che a volte noi abbiamo un certo giudizio sulle nostre stesse opere e quando le tiriamo fuori dal cassetto però ci accorgiamo che il pubblico le recepisce in maniera diversa e spesso molto meglio di quello che credevamo. Addirittura può succedere che ci possano essere delle cose che non avevamo considerato minimamente e che possono invece essere particolarmente utili al pubblico come nemmeno avremmo mai immaginato.
3: No, per il caso proprio di Orbit Orbit, che quando l'ho concluso non avevo la benché minima idea di che reazione avrebbe potuto suscitare, ma neanche lontanamente, perché era un disco, lo sentivo come un disco troppo lontano, troppo diverso dalle cose che avevo fatto fino anche al disco scorso, che pure un po' si avvicina come mood, e quindi ero pronto a qualsiasi tipo di risultato. E forse la condizione ideale, perché questa è la condizione del primo disco, fondamentalmente. Cioè, è la sensazione che si prova con un'opera prima. Ci si butta e si vede.
4: Certo.
3: È come un sasso buttato in un lago. Bisogna capire quanti cerchi farà e quanto si espanderanno. Cioè, il cerchio di questo disco è stato inaspettatamente abbastanza largo.
4: Tra l'altro è un salto nel buio che penso possa dare un'adrenalina non indifferente, no?
3: Sì, ma non è tanto adrenalina, guarda, sarà perché ormai sono adulto, quindi diciamo non mi aspetto. Sono pronto a qualsiasi risultato, perché è come se avessi fatto i miei compiti, non so, io ho assolto il mio compito in maniera onesta, cioè ho scritto quello che volevo scrivere senza sottostare a nessuna... aspettativa, né quella di un media, né quella di una radio, di una TV, o né quella di un pubblico. Ho soddisfatto me e basta. Quindi se non va, pazienza. Questo non può essere un, tra virgolette, mestiere da fare con la pressione delle aspettative. Questo è un mestiere che chi inizia a farlo deve avere ben presente che può andare bene, può andare male da un momento all'altro.
4: Ok.
3: E bisogna accollarsi il rischio, cioè è proprio la caratteristica della creatività.
4: Beh, penso che quello che hai detto sia un insegnamento importantissimo, soprattutto per quei ragazzi giovani che iniziano a fare musica. Cioè il fatto di concentrarsi prevalentemente sulla propria opera, sul proprio operato, sull'arte, e di lasciare in secondo piano quello che sono le aspettative che spesso possono danneggiarci.
3: Sì, e anche aggiungere il fatto, visto che viviamo, l'ho detto e lo ripeto, lo ripeterò fino allo sfinimento, nell'epoca dei social, quindi del giudizio altrui sul lavoro che ognuno fa, lo so che è molto difficile, ma cercare di non curarsi di questo. Non c'è da aver ragione o da avere torto, c'è solo da creare nella maniera più limpida possibile, punto. Non c'è nient'altro da aggiungere. In realtà è molto più semplice di quello che pensiamo.
4: In questa presa di distanza dalla visibilità a tutti i costi, che ruolo ha avuto la televisione sulla tua carriera?
3: Sinceramente adesso, se dovessi vedere la mia storia come Caparezza, in fondo non è nata esattamente da delle esposizioni televisive, perché io ricordo ai tempi di Verità Supposte, cioè l'album che in qualche modo ha avuto successo, il mio primo successo, e che quindi mi ha portato questo elemento che chiamiamo popolarità nella mia vita. In realtà durante la promozione di quell'album non ero in TV, ero in giro a fare concerti anche con all'inizio risultati modesti, però ne ho fatti tanti, cioè andavamo veramente, abbiamo cominciato dalle pizzerie fino ai locali in cui a volte dovevo buttare delle consumazioni dal palco per far avvicinare la gente. E quindi diciamo, e poi quando è arrivato Fuori dal Tunnel, che è arrivato tardi come singolo, ed era il terzo singolo dell'album, io avevo già una, chiamiamola, popolarità live. Cioè si era già sparsa la voce che il mio concerto in qualche modo poteva essere considerato divertente, valeva la pena andarci, eccetera. Tanto che io ricordo che Fuori dal Tunnel la attenzionai alla casa discografica, perché vedevo che durante i concerti, che a quel punto avevano più gente, era molto amata. Nessuno di noi prima si era accorto di questo. Questo racconto perché? Perché anche lì, anche all'inizio della mia carriera, io non sento di dover dire grazie alla televisione o all'esposizione radiofonica. Era nato dal mestiere, da salire sul palco e cantare. È così rimasto, diciamo.
4: Ti faccio un'ultima domanda. Dove possiamo trovare Orbit Orbit, che ricordiamo non è solo un lavoro musicale, ma è anche un libro fumetti? E dove ti possiamo incontrare per le date live?
3: Allora, le date del tour sono su caparezza.com e ogni tanto rimbalzano sui miei social, anche se ho l'unico social che gestisco di persona è Instagram. Purtroppo non c'ho voglia di dedicarmi ad altri social, è già tantissimo non usare Instagram. E invece il disco e il fumetto in qualsiasi circuito di vendita. Esiste anche ovviamente in versione streaming, in versione liquida, ma non so perché nel mio caso prevale la voglia di avere la versione fisica.
4: Eh beh, il fascino della carta è un'altra cosa.
3: Il fascino della carta e il fascino del vinile, non lo so. Nel mio caso sono un po' questa anomalia, ormai è chiaro, vendo molti più dischi fisici rispetto ai risultati che può fare un servizio di streaming.
4: Ma guarda, paradossalmente nell'era del digitale tutto quello che è fisico, non dico tanto il CD quanto il vinile, ha avuto una rivalutazione e un apprezzamento che forse nessuno si sarebbe mai immaginato.
3: Beh, io non so quando sia stato creato il vinile, però se dovesse essere paragonabile, accostabile alla vita di un individuo, potrebbe rientrare negli esempi che facevamo prima, quando si parlava di foglie secche che hanno nella loro condizione comunque tanta vita. Cioè, il vinile ne ha attraversate di tutti i colori, oltre a essere ormai di tutti i colori, ha avuto un periodo in cui era floridissimo, un periodo, diciamo, in cui è andato tutto male, non si produceva più, soppiantato dal giovane CD, e poi improvvisamente risale, risorge dalle sue ceneri, e mi pare che oggi forse venda più del CD. Che era stata la sua rovina. Quindi anche il vinile può essere considerato al pari di una foglia secca che però è ancora vitale, ancora non è secca, però ha in sé una vitalità, è una vita fatta di alti e bassi, come dicevamo prima.
4: Sì, ha avuto la sua rivincita ringiovanendosi senza bisogno di silicone o altro.
3: Sì, ad un certo punto lui ha fatto il vinile, ha sempre fatto il vinile, poi ad un certo punto è risalito, è ritornato in auge.
4: Caparezza, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ci tengo proprio a dirlo. Fin dalla prima intervista, ma anche in questa, mi ha colpito tantissimo la tua generosità nel donarti, anche attraverso appunto questa chiacchierata, e ci tenevo a dirti che è l'umiltà dei grandi e che non è scontata assolutamente. Per questo ti ringrazio tantissimo.
3: Ti ringrazio, correggo soltanto la parola grandi, la sostituisco con vecchi, ho l'umiltà di mantenere vecchi.
4: Allora facciamo così, non ti dico che sei un grande, ma ti dico che sei un vecchio immenso. Va bene?
3: Ok, va bene, lo accetto. Ciao, grazie
4: Grazie mille, grazie ancora Caparezza e un saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Se volete potete trovare questa intervista su YouTube e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ciao a tutti e a presto da Massimo Raciti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
6: Radio Idea.

di te. Radio Idea. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio Idea.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo renetrico dalle perturbazioni e la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Puglia questa domenica ed anche nell'avvio della nuova settimana la situazione meteo sarà buona e tranquilla. Tempo lunedì stabile, asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua. Le temperature diurne saranno in aumento, prossime ai 23-24 gradi in diverse province grazie all'attenuazione progressiva della ventilazione da nord. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea,

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono le 20 e 59 minuti.

Quando carichi parola d'ordine, alza il volume. Quelli di Rivera Trend sono arrivati. Oggi abbiamo tanta di quella musica nuova che faremo 2 ore di programma. Sì, oggi 2 ore di programma. Come dici, non si può? Vedremo chi la vince. Partiamo!

quelli di MP Trend per comunicare con noi. Sapete, la linea WhatsApp è 339 31 85 132. Due singoli, non ci sono interruzioni, raffica di musica. Quanto è bello stare qui all'interno di MP Trend. Allora, il nuovo di Kehlani, il titolo è Shoulder Never, il featuring è di Usher, riconoscerete sicuramente la sua voce. Poi a seguire Jennifer Lopez con David Guetta, questo lo stiamo suonando da un po', ma è ancora nuovissimo, Save Me Tonight.

0: alza il volume. Sì, perché se anche noi adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo. A proposito, era CJ Lewis con questo BT1, con la sua banda, poi con i suoi amici. Beh, è molto forte perché loro non sono mai da soli. Chi passa tra gli amici, come un po' al bar, no? Chi c'è? Allora via, vai, vieni qua, dai, inserisci qualcosa, canta qualcosa. Sono tutti bravi a cantare, d'altronde ci fermiamo qui. Tra un attimo, torniamo.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026, che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
4: Riviera Trends.

contenuto di MP Trend con quelli di Riviera Trend, suonare solo la musica che esce in questo momento. Parola d'ordine, alza il volume. Allora, adesso suoniamo un singolo che abbiamo solo noi. No, non lo diciamo perché dobbiamo vantarci, ci mancherebbe, però questo singolo ce l'abbiamo solo noi. È un pezzo che spacca, potrebbe diventare fortissimo quest'estate. Allora, Ti penso sempre, Claudio.

0: La situazione è strana, è surreale. Fai una cosa, diventa invisibile. Torniamo tra poco.
1: Salute, ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo renetrico dalle perturbazioni e la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Puglia questa domenica ed anche nell'avvio della nuova settimana la situazione meteo sarà buona e tranquilla. Tempo lunedì stabile, asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, le temperature diurne saranno

0: stare.
1: Sono le 22.
2: Ora esatta.
3: È sparito.
4: Sapete cosa c'è in gioco?
5: Non c'è più molta strada.
6: Fin dove conosce la paura?
7: Fino in fondo.
6: Ma non questa.
8: Riviera Trend. Si salvi chi può, MP Trend, versione leggendaria, siamo nel livello 3. Shadows on your lips still sweat.

0: Allora, ci stavate pensando? Bene, noi ci siamo. Siamo nei vostri pensieri, siamo nelle vostre azioni, siamo in quello di buono che state realizzando. Allora stai con noi, perché in questa versione leggendaria solo musica che esce in questo momento, che abbiamo selezionato da tutto il pianeta. E adesso c'è Dom Dola e Tiga con Don't Worry Baby.
1: Don't worry baby,
0: non ce n'è per nessuno. E allora

0: Se ti sei persa per un istante, beh, la tua guida è MP Trend nel sound nuovo che sta uscendo in questo momento. Noi torniamo tra 7 giorni, quindi rimani qui, tra 7 giorni ci ritroviamo e sarà ancora un bel momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Dimenticavo, per comunicare con noi 339 31 85 132 linea WhatsApp.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorrerò.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 maggio. Ariete, la luna si avvicina a Venere, portando una ventata di romanticismo in tutti i rapporti sentimentali. Oggi sarete simpatici e spigliati. Toro, un po' di attività fisica è necessaria per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'entusiasmo è alle stelle, l'amore però vi rende insicuri. Gemelli, si prospetta una giornata davvero piacevole grazie alla luna meravigliosa che vi mette in comunicazione con persone interessantissime. L'istinto riesce a suggerirvi delle soluzioni valide. Cancro, avete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in Gemelli, sarebbe il caso di organizzare una serata di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Leone, c'è una luna molto interessante per il vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se volete conquistare una persona. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Vergine, con la luna o stile, non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore, dovete agire con maggiore prudenza. Bilancia, in amore prevale l'euforia, luna e Venere vi rendono curiosi e pronti a fare delle esperienze completamente nuove. Sul lavoro ci sono delle bellissime novità. Scorpione, una luna che vi spinge a pensare e a cercare soluzioni inedite per risolvere i problemi che incontrate sul lavoro. L'amore può darvi qualche preoccupazione di troppo. Sagittario, Mercurio e Luna opposti vi rendono fin troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare di essere troppo freddi. Ogni tanto potreste anche regalare un'emozione gratuita. Capricorno, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, voi avrete sempre la capacità di trasformare le situazioni banali in momenti di allegria. Non forzate la mano in amore. Acquario, una bellissima luna rende questa giornata stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri in generale. Avrete tanta energia da spendere. Pesci, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricarvi. All'improvviso tutto sembra essere diventato più semplice. La luna può provocare qualche imbarazzo in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.